0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, Ose durre mezzo tici, Rava gomo colo, Ucci palas adios.